0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: damn waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri. No.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione europea però chiude. La posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 subspeleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo fiorentino allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El Kudri si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 subspeleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Rud, 50 anni dopo Panat. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter e il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei quattro sub-italiani morti durante un

Anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di "Uniti si vince l'odio". Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. "Grazie per quello che fate", ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini. Ma la vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: a Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una 20 di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Giallo nel napoletano, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive c'è la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati a Malpensa intanto gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del mondo. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev: intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle 2 regioni ucraine. Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khodri, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal

0: Riunione sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi aggiunge aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani. Sei italiano, peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Guerra USA-Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump. L'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina. Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatan, nell'atollo di Vavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di due donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena Trocchia. I corpi delle due vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Inconnu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiusu sono i due film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le due donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere che gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena. In una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani. Sei italiano, peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina. Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero è indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma arriva dalla Farnesina. Le ricerche erano riprese questa mattina coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano ha precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida. L'uomo ha investito e ferito, ricordiamo, 7 persone in centro a Modena. Nuovo avvertimento del presidente Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth. A fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto, farebbero meglio decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, dice Trump. Il tempo è essenziale. Dal canto suo Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. La cronaca avrebbe ammesso il suo coinvolgimento, il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo avrebbe confermato dunque di aver ucciso le due donne in giorni differenti, nella sua versione dopo aver consumato con entrambi un rapporto sessuale, poi culminato in una lite scaturita al momento del pagamento, li avrebbe uccise spingendole nel vuoto. Il calcio alla Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale palpitante. In programma Cremonese-Como, Lecce-Genoa-Milan-Cagliari, Torino-Juventus-Verona-Roma, in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. I fatti di Modena in apertura: sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto accaduto sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Il racconto sarebbe apparso vago e nebbiato, ha detto il difensore dell'uomo. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantà alle Maldive, lo conferma la Farnesina. Le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave d'Ive dell'atollo di Vaavu. In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Commissione europea e a Ursula von der Leyen. Una donna anziana ha perso la vita in un incendio in un appartamento a Trieste, le fiamme sono divampate in una palazzina del centro, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non ha fatto tempo a fuggire. Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Yannick Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Cobolli, guadagna 4 posizioni Darderi, che sale al 16° posto. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El-Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti: nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma, lo riporta la televisione all'Arabia. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti, al posto di risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati. Poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca: in questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morte avvelenate a causa della ricina Pietra Catella. Sentiti nuovamente alcuni parenti di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, le due donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Svolta nel giallo invece di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP: caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta alla bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantà alle Maldive, lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran: Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste 2 giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale omosessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che egregia con la nazionale usbeca. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato che i soccorritori prevedono di recuperare i due dei quattro corpi degli italiani domani, gli altri due mercoledì. La TV Al-Arabiya sostiene che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. La cronaca: la difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 i feriti in pieno centro a Modena sabato scorso, lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gerardadda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il calcio: la notte dei verdetti sarà quella di domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale più che palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo di pace o tregua. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti è uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive e sarà rimpatriata in Italia in serata, mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi dell'incidente avvenuto il 14 maggio in una grotta vicino all'isola di Alimantà alle Maldive. Tra domani e mercoledì le autorità assicurano tenteranno il recupero delle altre 4 vittime. È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero Paci, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. La politica e leader di Azione Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Meloni a seguito della disponibilità della presidente manifestata all'ultimo question time in Senato di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota. Ho portato oggi alla presidente del Consiglio le nuove proposte di azione in materia di energia e industria. Il colloquio, dice Calenda, è stato cordiale e costruttivo. Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gerico Lenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Gli agenti della polizia locale per questo nei giorni scorsi hanno chiuso l'asilo abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Ad essere scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El Kudri si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El Kudri è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa, se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque e attacca Salvini. Ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno a 1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura a Trieste. Una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una 20 di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono state trasportate al pronto soccorso. Giallo nel napoletano, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti intorno a 1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive c'è la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati a Malpensa intanto gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del mondo. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al
0: conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev, intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. E Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. La guerra USA-Iran, Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump, l'Iran accetti l'accordo, non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina. Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di 2 donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena Trocchia. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Anconnu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiusu sono i 2 film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in 2 giorni diversi. Le 2 donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le 2 donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere che gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena. In una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumo Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra del comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumo Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina, giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Un pomeriggio dalla redazione. I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. La conferma arriva dalla Farnesina. Le ricerche erano riprese questa mattina coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano ha precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida. L'uomo ha investito e ferito, ricordiamo, 7 persone in centro a Modena. Nuovo avvertimento del presidente Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, dice Trump. Il tempo è essenziale. Dal canto suo Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. La cronaca avrebbe ammesso il suo coinvolgimento. Il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo avrebbe confermato dunque di aver ucciso le 2 donne in giorni differenti, nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato in una lite scaturita al momento del pagamento, li avrebbe uccise spingendole nel vuoto. Il calcio alla Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale palpitante. In programma Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. In scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. I fatti di Modena in apertura: sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto accaduto sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Il racconto sarebbe apparso vago e nebbiato, ha detto il difensore dell'uomo. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantà alle Maldive, lo conferma la Farnesina. Le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo di Bavu. In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili. Lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Commissione europea e a Ursula von der Leyen. Una donna anziana ha perso la vita in un incendio in un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina del centro, costringendo molte famiglie all'evacuazione di emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non ha fatto tempo a fuggire. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Cobolli, guadagna 4 posizioni, Darderic che sale al 16° posto. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti: nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma, lo riporta la televisione all'Arabia. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto di risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca: in quest'ora a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morte avvelenate a causa della ricina Pietracatella. Sentiti nuovamente alcuni parenti di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, le 2 donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Svolta nel giallo invece di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantale, Maldive. Lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste 2 giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale usbeca. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. 4 feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030

0: il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato che i soccorritori prevedono di recuperare i 2 dei 4 corpi degli italiani domani, gli altri 2 mercoledì. La TV Al-Arabiya sostiene che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale sicura di Hormuz, sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. La cronaca: la difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 i feriti in pieno centro a Modena sabato scorso, lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Geradadda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il calcio: la notte dei verdetti sarà quella di domenica, in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale più che palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare ad un accordo di pace o tregua. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti e uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive sarà rimpatriata in Italia in serata, mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi dell'incidente avvenuto il 14 maggio in una grotta vicino all'isola di Alimantà alle Maldive. Tra domani e mercoledì le autorità assicurano tenteranno il recupero delle altre 4 vittime. È stato chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero Paci, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. La politica e leader di Azione Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Meloni a seguito della disponibilità della presidente manifestata all'ultimo question time in Senato di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota. Ho portato oggi alla Presidente del Consiglio le nuove proposte di azione in materia di energia e industria. Il colloquio, dice Calenda, è stato cordiale e costruttivo. Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gerico Lenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Gli agenti della polizia locale per questo nei giorni scorsi hanno chiuso l'asilo abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panat. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El Kudri si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Ruud 50 anni dopo Panat. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El Kudri è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di "Uniti si vince l'odio". Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. "Grazie per quello che fate", ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini. Ma la vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca: i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio. Oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: a Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una 20 di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono state trasportate al pronto soccorso. Giallo nel napoletano: i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive c'è la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati a Malpensa intanto gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del mondo. Nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. "Il tempo stringe", ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. "Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla", ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev: intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle 2 regioni ucraine.
2: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
7: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morte per feriti autoinflitti all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudia ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno.

0: delle nostre novità. Loro saranno i The Colors, ok? I Rolling Stone, anche Paul McCartney tra le belle canzoni nuove nuove insieme a Ringo Starr, ragazzi. Hai capito i nonni? Se la cantano e se la suonano. E allora apriamo così. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. Eccoci qua. Buon martedì, soleggiato. Sì, sì, pare di sì. Forse, eh? Intanto benvenuti su Radio City.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

Elizabeth Taylor, il titolo è quello, sì, è quello. Allora, 7:16, siamo in tantissimi questa mattina, già tutti belli, operativi, che bravi che siete. Allora, vedo tra i tanti messaggi, gli affezionati, no? Sempre loro che scrivono prestissimo. Claudio che ci raggiunge da Canelli, allora benvenuto anche a te, naturalmente buon inizio giornata anche a Sere, felicissima come sempre con il suo salotto del Mandrone, è vero, un grande successo. Saluto Angela e Jessica, un saluto anche a Paolo, grazie Andre, saluto anche Marco, do il buongiorno anche a lui. Buondì a tutti allora. E poi c'è un messaggio importante, perché qui dobbiamo dare la precedenza a chi oggi festeggia il compleanno. Ciao Betty, potresti per favore fare gli auguri a Diego che oggi compie 17 anni, wellala, un ragazzino. Abbiamo già la patente del motorino, di quello, quella, no, ancora prende, non lo so, che età, sì, si prende, no, questa età. Allora, grazie mille, buona giornata, ma a voi, questa è mamma Shannon, dico bene? Allora, auguri speciali, Diego, un saluto da tutti noi di Radio City, tanti auguri, festeggia alla grande, 17 anni, mamma mia, un'età meravigliosa, e mi raccomando, comportati bene, ok? La romanzina, ti faccio già alle 7 del mattino, pensa come sono messa. Ciao Diego, auguri per te. La prossima canzone, questa è Summer Funk, c'è anche Gabbani con noi.

0: voce meravigliosa quanto ci manca, è bello però riascoltarla sempre, sempre, sempre su Radio City, non manca mai. I'm Every Woman, la voce meravigliosa di Whitney Houston che abbiamo riascoltato questa mattina, i vostri apprezzamenti, e beh, insomma, come pensiamo la Whitney Houston, vabbè, tutte le canzoni, ma questa è particolarmente bella. E allora buongiorno anche a Patti, dice che dolcezza Whitney dalla voce immortale, direi unica. Un saluto anche a Paola, dice che canzone mitica, buona giornata a tutti, anche a te Paola, grazie, grazie mille del messaggio. Saluto anche Sera, ma che dite, questa giornata, io vedo dei nuvoloni, non so, ho viaggiato sotto le nuvole, sole sì, però vedo in lontananza dei nuvoloni, cosa facciamo? Dobbiamo soffiare per allontanarli. Abbiamo il meteo, ok, ci raccontano tutto, quindi sentiamo un po' le novità sul meteo per quanto riguarda la giornata di questo martedì 19 maggio. In tutto questo 3B Meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Sulle nostre regioni, dopo un inizio di settimana lunedì instabile per il transito di questa veloce perturbazione, già da martedì alle spalle questo passaggio, teso un rinforzo più deciso dell'anticiclone, a garanzia di giornate stabili ben soleggiate con clima via via più mite fino a temperature vicine ai 30 gradi già nella seconda parte della settimana. Importante rimanere aggiornati, consultate sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 21 maggio, il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte, la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco, la carica esplosiva degli Explosion. E a seguire, l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
5: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
9: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è martedì 19 maggio. Le stelle dicono: Ariete. Mercurio faciliterà i piani di questo giorno. Divertitevi. Toro. L'opposizione della Luna potrebbe causare qualche disguido o noia pratica, ma sarà di poco conto. Gemelli. L'ottimo aspetto di Mercurio favorirà il buon andamento di questo giorno, che sarà piacevole, con la possibilità di qualche interessante incontro. Cancro. Approfittate per condividere con chi vi circonda un giorno in armonia. Leone. La compagnia di amici divertenti potrà allietarvi allontanando i pensieri che un certo nervosismo familiare potrebbe causare. Vergine. La luna amica renderà ancora più appagante il dialogo familiare per un giorno davvero piacevole. Bilancia. Godetevi questo giorno in compagnia di chi vi ama. Scorpione. La luna nel segno potrebbe rendervi un po' stanchi e agitati, tuttavia se saprete mostrarvi pazienti riuscirete a rilassarvi. Sagittario, il periodo che state vivendo è assai interessante, anche oggi potrebbe essere una buona giornata per nuove strategie di successo. Capricorno, la vita affettiva gode dei favori di alcuni astri positivi e la vostra sarà una vera giornata di gioia. Acquario, soddisfatti dal buon andamento dei vostri affari non lo siete altrettanto per quanto riguarda i sentimenti, disturbati da luna e Venere dissonanti. Vigilate. Pesci, l'ottimo aspetto della luna sarà foriero di tante piacevoli emozioni che potrete condividere con il partner. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

nuvole si allontanano. Hai voglia, grazie Sere, farò così, grazie del consiglio, un bacione grande grande anche a te. E poi abbiamo già fatto questa mattina gli auguri a Diego, oggi compie 17 anni, auguri speciali da tutta la sua famiglia, ma anche da tutti noi di Radio City. Sì, mi ripeto questa mattina perché ho fatto i saluti intorno alle 7:15, magari ancora lì in ascolto, allora rinnoviamo gli auguri. Mica si paga, è gratis, certo, e quindi perché non ripetermi? Cioè, non si può, e io lo faccio lo stesso, perché mi va di farlo, ok. Mi cicchettano già al mattino presto. Allora salutiamo invece, perché oggi è il 19 maggio e quindi qua i doriani ricordano quella data lì, perché la nostra Patti, che intanto saluto e mando un bacio, qui mando un bacio, dice vabbè il sole, diciamo alle nuvole, no? Le mandiamo a Nanna le nuvole, no? E poi il sole, noi vogliamo il sole, no? Così, ma noi ce l'abbiamo dentro il sole, è vero, E poi tornando oggi, 19 maggio, scrive 35 anni fa il mitico, forse anche perché unico, scudetto della Samp. Sembra ieri, ragazzi, che memoria. Beh, insomma, i tifosi doriani ricorderanno con molto piacere questa giornata, no? La Samp che ha però si è salvata, no? Se non sbaglio, quindi rimane in Serie B, giusto? Ok, poi magari il prossimo anno si ritorna in Serie A. Anche la mia sorellina è tifosa della Samp, per cui insomma è tutto conquistato. Vabbè, siamo contente per voi, un bacione Patti, buona giornata. Saluto e ringrazio anche Esther, e allora buongiorno anche a te. Stamattina musica e canzoni straordinarie per iniziare bene questo martedì. Grazie sempre, ma grazie a voi per la fedeltà che ci dimostrate davvero ogni giorno. Questa è Radio City, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10 e questa è Charlotte Cardin.

0: Come sempre il 333-4635-873 a vostra completamente disposizione, ok? A vostra disposizione, va bene. Allora, una cosa importante da ricordare, pronti? Siamo pronti per il Giro d'Italia, ma certo. E allora prepariamoci perché venerdì 22 maggio il Giro d'Italia parte proprio da Alessandria e sarà festa, e che festa! Vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Fai shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visita le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Allora, venerdì 22 maggio l'appuntamento è proprio in Piazza della Libertà dalle ore 9 alle 13 con la partenza della 13ª tappa. Stand, gadget e i campioni del ciclismo ti aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento.
1: Sono stati anni incredibili per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone.

0: mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bello, molto carino anche questo. Alle 7.52 allora si parla di aperitivo, non di colazione, perché leggevo che l'aperitivo non perde smalto, ma riflette invece tutte le evoluzioni del consumo italiano. E quindi tutti seduti al tavolino, ma con lo spritz in mano. E quello, insomma, che si sceglie particolarmente quando si fa l'ape. Allora, il mercato dell'aperitivo che vale, leggevo, mamma mia ragazzi, 430 milioni di euro, e continua a crescere perché piace quel momento, no? Di condivisione, se vogliamo, quindi lo viviamo veramente insomma in modo molto molto piacevole, con una crescita, almeno una volta al mese si fa aperitivo. Beh certo, qualcuno lo fa tutte le sere, adesso non esageriamo, un italiano su tre ha fatto aperitivo negli ultimi tre mesi, e il 45% almeno una volta al mese. Beh, ci accontentiamo, dai. Crescono anche i drink, quelli premium, corrono poi gli analcolici, e poi c'è anche un po' di cambiamento, però i numeri confermano il peso del fenomeno. Il 73% degli italiani frequenta locali almeno una volta alla settimana, e 6 consumatori su 10 considerano proprio fuori casa un piacere irrinunciabile, poi l'ape, no? Ma cambiano un po' le abitudini, cioè c'è chi preferisce consumare meno ma meglio, avanzano anche le proposte no alcol, e quindi insomma vanno benissimo anche quelli analcolici. Tra i giovani 3 su 5 escono ogni settimana per l'aperitivo. Cresce anche il consumo domestico, cioè 8,3 milioni di italiani che fanno aperitivo a casina, ecco, in casa praticamente, 2 milioni in più rispetto al 2019, per risparmiare lo si fa per quello. Nella grande distribuzione il comparto aperitivi, diciamo che vale 250 milioni di euro, con gin, i drink spumanti e analcolici, appena detto, il mercato quindi supera anche quota 430 milioni. Si va di aperitivo o andiamo di caffè? No, quest'ora il caffè ci sta, magari più tardi, intorno a mezzogiorno si può fare anche un aperitivo. Benvenuti su Radio City, buona colazione e buon caffè in ascolto della nostra musica. I'm a Walker, c'è anche la nuova di Samber.

L'aperitivo si fa rigorosamente con le amiche, è vero, ha un sapore diverso, Una chiacchiera tira l'altra, un po' come gli stuzzichini, Grazie Anna, buona giornata. Welcome, la canzone di Samber appena ascoltata qui su Radio City, quando mancano davvero pochi minuti alle 8, il tempo per ascoltare una

0: rispolverato il 1984 con i Talk Talk e dagli anni 80 era Such a Shame. Pronta la redazione, ascoltiamo le ultime notizie, le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. Il Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
12: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
11: Ok, lo voglio.
13: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: So easy to fall in love insieme a una grandissima Olivia Dean che abbiamo aperto con lei questa seconda ora. 8 e 9 minuti, un ringraziamento va anche alla redazione, come sempre la ritroveremo più tardi con gli ultimi aggiornamenti dal passato, anche questa Now e Troye Sivan.
1: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you Radio City.

La classifica dei datori di lavoro più i migliori in Italia, proprio secondo questa ultima ricerca, avremo modo comunque di parlarne. Rimaniamo in tempo in tema lavoro, ma parliamo di ufficio, cioè la vera ragione dello stress in ufficio. Ma dobbiamo parlarne alle 8 del mattino, quando molte persone devono ancora raggiungere l'ufficio. Allora si sa che lavorare tanto può causare stress, quante volte lo abbiamo detto, lo sappiamo tutti, ma si è scoperto, grazie poi a vari decenni di analisi, che la vera ragione dello stress in ufficio non sarebbe il sovraccarico, cioè la mole di lavoro. No. Il vero il ruolo preciso, quindi non sapere quali siano i compiti da svolgere, un problema che riguarderebbe tante aziende di diversi segmenti di mercato e di grandezza. Cioè il vero stress dipenderebbe quindi da non sapere come soddisfare le aspettative poi aziendali. Mamma mia, che panico lì, veramente c'è un'ansia pazzesca, e quindi si accusa anche lo stress, arriva anche quello, no? Altra ragione di stress è il conflitto di ruoli, quando si devono poi gestire magari richieste, no, che non possono essere soddisfatte in contemporanea. E poi c'è un altro motivo, noi saremmo a posto così, no? No, c'è anche il terzo motivo di stress, che invece è il sovraccarico, quando la mole di lavoro è tanta e il tempo di portare

a termine è poco. Allora, in sintesi, il vero problema di stress mentale è l'incertezza, no? Mi sembra di capire. Quindi quando le persone non hanno chiari gli obiettivi da raggiungere, come dire, la produttività diminuisce, perché si tende poi ad impegnarsi di meno. Finora, beh, le aziende hanno mostrato più attenzione, no? Cioè, cerchiamo di evitare il sovraccarico, i conflitti di ruolo, ecco, già dobbiamo passare la maggior parte del nostro tempo al lavoro, cerchiamo di essere un pochino più moderati, no? Diciamo che la base c'è, se poi l'azienda ti viene incontro, quindi insomma uno lavora anche più volentieri, oltre a sapere che ci siamo, chi siamo, sapere cosa abbiamo, cosa dobbiamo fare, beh, sicuramente aiuta. Vabbè, voi come siete messi in ufficio? Vi offro un po' di aranciata, le 8:15, siamo partiti dall'aperitivo, adesso arriviamo già all'aranciata, Fra Quintale.

0: Infotraffico.
1: Ultimissime sul traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto in direzione da Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti per lavori poco dopo lo svincolo di Orco Feglino e lo svincolo di Finale Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Sempre sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo lavori presso lo svincolo di Albenga e poco dopo lo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione Genova. Concludiamo con la 12 Genova-Rosignano, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Andiamo a casa dei nonni con tanto di fiori, direttamente dalla Romania ci raggiunge anche Giorgetta e Giorgio, ragazzi, che meraviglia. Buona vacanza a voi, vi regalo questa, la nuova di Elisa, Amore è...

suoi tour, dal suo tour, dai suoi concerti, ha girato l'Italia, veramente è grande, una grandissima artista con tanti tanti ospiti. Allora, ci stiamo avvicinando all'estate forse, ma speriamo che arrivi un po' di caldo. Adesso hanno fatto anche una bella classifica delle città italiane con il maggior numero di zanzare. Oh mamma mia, ci sono, Allora, all'arrivo della bella stagione, beh, porta con sé anche qualche inconveniente, no? Cioè, se da un lato ci sono le giornate più belle, più lunghe, assolate, speriamo, quelle che ci consentono poi di trascorrere magari più tempo all'aria aperta, all'insegna delle anche attività fisica, volendo, il divertimento, però dall'altro c'è tempo, arrivano, il ritorno delle zanzare, ma ci sono già, tranquilli, fastidiose ma anche pericolose. Questi insetti sono responsabili anche della trasmissione, adesso si scherza, però, di malattie come la febbre gialla, la malaria, sappiamo, no? Allora, un rapporto che è stato condotto da Il Sole 24 Ore riguardante proprio la qualità della vita e le condizioni climatiche ha svelato qual è la città italiana con il maggior numero di zanzare. Pensate che si tratti di una località del Delta del Po? No, per via, vabbè, si sa, no? L'umidità, la presenza di acqua, in realtà, cioè, ci stiamo sbagliando, ragazzi, come diceva Luca Carboni, perché secondo questo studio condotto da questo quotidiano, la città assediata dal più alto numero di zanzare è Bologna, cioè il capoluogo emiliano, infatti presenta un clima umido e numerose aree verdi, quindi si tratta di elementi che poi concorrono un po' a trasformare la città in un vero e proprio paradiso, per questi, possiamo dire, sgradevoli insetti, non si offenderanno le zanzare. A seguire in questa classifica dei luoghi italiani maggiormente infestati dalle zanzare troviamo anche Milano. Beh, ragazzi, lì ci sono i corsi d'acqua, i navigli, quindi ali ci stanno, che è una meraviglia, e anche Roma per via dei parchi e delle numerose fontane, oltre poi a queste odiosissime, saranno anche carine creaturine, tantissimi però i punti favorevoli in cui deporre le proprie uova. Però in primis Bologna, cioè assediata dal più numero di zanzare, proprio la città emiliana. Quindi noi, va bene, Alessandria niente, non pervenuta, meglio così. Giubbel con noi anche questa di Clint.

0: te la ricordi o non te la ricordi? No, abbiamo, ho citato, ci stiamo sbagliando. Beh, che canzone bellissima degli anni Ottanta di Luca Carboni, era lui, eh? Allora, eccolo qua, il nostro Michele che riascoltiamo.
1: Ciao, Betty.
0: Ma ciao.
1: Ci stiamo sbagliando, ragazzi.
0: Che bella.
1: Buona giornata. Com'è? Questo sole esce o no?
0: Speriamo.
1: Ciao cara, un bacione.
0: Grazie Michele, un bacione a te. Dai, soffiamo, soffiamo, che così allontaniamo le nuvole. Ma il sole c'è per il momento, speriamo davvero che resti con noi, si sta allontanando, ci stiamo sbagliando? No, c'è il sole. Ciao Michele, un bacione grande a te. Intanto dal passato anche questa di Avril Lavigne, questa del 2002.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

7:50 in questo martedì 19 maggio, grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto anche Cristina, un bacione grande grande anche ad Ornella, grazie mille Cinzia, buonissima giornata anche a te. No, non ti leggo, stai tranquilla. Allora, leggevo invece questa notizia, i giovani, un giovane su due usa l'intelligenza artificiale per che cosa? Per confidarsi, ebbene sì, una percentuale altina, perché ragazzi europei di età tra gli 11 e i 25 anni che la usano per discutere anche di questioni intime o personali, quindi è emerso da questa indagine condotta da Ipsos, commissionato anche dall'autorità francese per la protezione poi dei dati personali, diciamo che il rapporto ha evidenziato una percentuale altina. Oltre il 51% dei 3.800 ragazzi nella fascia d'età tra gli 11 e i 25 anni considera quindi, secondo questa ricerca, più semplice affrontare temi legati proprio alla salute mentale facendosi aiutare proprio da chatbot, quindi rispetto magari a un colloquio con un professionista sanitario, magari con un amico, anche per le confidenze, no? Ci sta nell'età. Beh, l'amico del cuore, con chi parli, se non con niente, l'intelligenza artificiale. Solo il 49% degli intervistati ha interpellato operatori umani, come anche, vabbè, a parte gli psicologi, che quelli, per carità, non si discutono, però magari un amico, no? L'amico del cuore. Noi avevamo quello. Allora, secondo questa indagine svolta nel mese di aprile, pensate, da scuola.net, su 927 ragazzi italiani tra i 10 e i 20 anni, il 46% usa proprio l'intelligenza artificiale per parlare di sé, il 60% ritiene invece l'esperienza appagante perché si sente libero forse dall'essere giudicato, magari lo si fa anche per quello, no? E c'è poi anche un 40,3% che ammette di aver sviluppato un legame emotivo anche con gli assistenti digitali. Insomma, questi sono i risultati di questa indagine proprio di aprile, quindi insomma fresca fresca sui ragazzi, quindi i giovani usano proprio l'intelligenza artificiale come amico del cuore. Non lo so, probabilmente capace di generare insomma quella capacità cognitiva, no? Probabilmente lo si fa anche per quello, non essere giudicati, magari sì, proprio per quello. Ma un amico del cuore, la persona umana, non va bene, non c'è più quella.

Qualcuno dice sì, forse probabilmente i giovani non vogliono sentirsi, no, giudicati, probabilmente se si sceglie l'intelligenza artificiale anche per confidenze, probabilmente sono messi così, un giovane europeo su due utilizza proprio l'intelligenza artificiale per confidarsi su questioni intime, addirittura anche personali. Non c'è più l'amico del cuore, probabilmente la vita offline non sembra offrire molti spazi, perché anche qualcuno dice che vorrebbero anche più carezze emotive dalle persone vicine, circa 6 su 10 fanno un po' di fatica, no, a parlare apertamente delle proprie emozioni faccia a faccia, invece con l'intelligenza artificiale probabilmente si è più liberi di raccontarsi, non hai la persona di fronte, probabilmente ti senti più a tuo agio, non lo so, però si restringe di brutto il cerchio delle amicizie, delle persone umane con il 10,9%, mamma mia ragazzi, è pochissimo, è poco, ma come? Ma non è vero, io non ci credo, mi rifiuto di credere a queste cose. Le 8:55, Blues Brothers.

0: Claudio questa mattina. Benvenuto, bentornato Claudio. Buongiorno a te, sempre un piacere ritrovarti. Altri saluti tra poco, intanto questa era dei Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, dal 1980. Le news in arrivo, le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Khoudry parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
12: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
13: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
12: Ok, lo voglio.
14: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: questo, come mettere di buon umore la generazione 80 con questo cult degli anni più belli, beh, i Blues Brothers che abbiamo passato intorno alle 9 nello spazio City Story. Grande Matte, vedi lì, ti ho sbloccato un ricordo o più ricordi, la classicissima frase. Ciao Matte, buona giornata, è stato un piacere leggerti questa mattina. Altri messaggi tra pochissimo, andiamo a Budapest, viva, lo facciamo, vogliamo da quelle parti insieme a George Ezra.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

Siamo tornati nel 2013, ma veramente era il 2013? No, vabbè, ma perché dobbiamo sempre citare gli anni? Vabbè, mi è presa questa cosa, 2013, non ci credo, ma sembra ieri. Invece no, era proprio quell'anno lì. Allora, grazie a tutti, ciao Gio. Abbiamo parlato dei giovani, che un giovane su due usa l'intelligenza artificiale come confidente, no? È preoccupante questa cosa qua, non ci sono più le persone che ascoltano i ragazzi, probabilmente manca anche quello, non soltanto l'amico del cuore, ma probabilmente sempre tutti di corsa, e quindi magari i giovani hanno bisogno anche di parlare, di sfogarsi, ma ahimè, magari manca proprio l'ascolto, no? E allora, no, vabbè, Betty dice e scrive Joe, allora siamo messi proprio male, io la penso come te, non ci posso credere, ma mi rifiuto. Ma infatti è un po' triste come cosa, no? È emerso da questa indagine condotta da Ipsos, quindi una cosa serissima, aprile 2026, quindi il rapporto parla chiaro, cioè diciamo che c'è una bella fascia, oltre il 51% di questi 3.800 ragazzi dagli 11 ai 25 anni considera più semplice affrontare temi legati proprio per qualsiasi cosa, cioè alla salute, ai problemi, e facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale rispetto invece magari a un colloquio, che ne so, con un professionista magari, con mamma e papà, oppure anche con l'amico del cuore, no? Probabilmente adesso cerchiamo l'intelligenza artificiale per fare qualsiasi cosa, per aiutare a fare i compiti, per fare i conti, insomma. Allora adesso però questo è preoccupante, se ci insomma interpelliamo la signorina intelligenza artificiale per anche le confidenze, mamma mia, io lo trovo veramente una brutta notizia questa, non so voi, rallentiamo un pochino, cerchiamo di ascoltare questi ragazzi che magari loro non chiedono aiuto, però insomma dobbiamo arrivarci, dobbiamo capire le cose, no? Anche magari insomma ascoltarli attentamente, l'amico del cuore, quello, no? Dove una volta ci si confidava con piacere, con tranquillità, e adesso non esiste più. Esiste la musica di Radio City, Dracula, versione remix, Tame Impala, insieme anche a

Ma certo che lo dico, qui eravamo fine anni 90, 1999, si faceva già radio, si girava il disco, sì, più o meno, iniziavano già ad arrivare i CD. Alle 9:20, riascoltata qui su Radio City, prima di fermarci una cosa importantissima per tutti voi. E allora attenzione, perché gli ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Valenza domenica prossima, quindi domenica 24 maggio. Il mercato di qualità più famoso d'Italia torna a grande richiesta in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e poi le ultime tendenze della moda come pelletterie, la migliore produzione di cashmere, tessuti di arte fiorentina. L'originale consorzio con le sue boutique a cielo aperto sarà domenica 24 maggio a Valenza in Corso Garibaldi. Orario continuato dalle 8 alle 19. Allora gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano, sappiamo, l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte. Allora tutti a Valenza domenica 24 maggio, tutto questo in Corso Garibaldi.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
7: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
8: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tante energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
9: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Il duetto che forse nessuno si aspettava, perché duettano insieme per la prima volta, udite udite, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, tra le nostre novità, il nuovo singolo Home to

Ma che meraviglia, la sonorità è quella, mamma mia che bella, Paul McCartney e Ringo Starr, sì sì, avete sentito bene. Ma questo è un evento storico, no, esagero, ma dai, questo duetto vocale ufficiale, inoltre quanti anni? 60, più di 60 di amicizia, che bello, bello. Poi c'è questo nuovo lavoro in arrivo il prossimo 29 maggio, insomma questa anticipazione, tra l'altro sarà una raccolta di storie mai condivise prima, quindi ricordi personali, alcune canzoni d'amore di questa nuova ispirazione. Beh, diciamo che parliamo di questi grandissimi artisti, Paul McCartney, Ringo Starr, novità delle 9:30 qui su Radio City. Allora, il titolo, ok, Home to House, ok, perfetto. Medici e infermieri, attenzione, sono loro i traditori per eccellenza in amore. No, no, no, ben vengono i medici, ce li teniamo stretti, anche gli infermieri, perché fanno un lavoro meraviglioso. Grazie, grazie sempre per tutto quello che fate. Però questo studio adesso, ahimè, dice questo, secondo alcune ricerche, chi lavora in quel settore lì, soprattutto nel settore sanitario, sarebbe più esposto al rischio di tradimenti rispetto ad altre professioni. Ma forse questa era già uscita, questa notizia, cos'è? Ricicliamo le notizie quest'attina. No, no, allora, turni massacranti, e sappiamo, c'è poco da sorridere perché è veramente a volte sottopagati, turni massacranti, notti insieme in ospedale, probabilmente quello, no? Lo stress continuo e un fortissimo coinvolgimento emotivo in corsia, quindi si creano quei legami molto intensi e beh, a volte si affrontano anche emergenze, tensioni, momenti difficili fianco a fianco, e allora è lì che scatta qualcosa. Attenzione però, perché gli studi precisano che non è la professione a rendere una persona infedele, ma speriamo, è il contesto magari a favorire certe dinamiche. Vedi, in alcuni casi, quindi l'ambiente e il tipo di connessione poi emotiva possono come dire, pesare magari quasi quanto i sentimenti stessi. Che dite, sarà vera sta cosa? Lo chiediamo ai medici e agli infermieri, magari sì, certo, mi raccontano tutto a me che mi chiamo Betty, ma sì, certo, solo terranno stretto stretto, no? Cioè, le confidenze sì, però fino a un certo punto. Va bene, noi salutiamo comunque il settore dei medici e degli infermieri, sappiamo che molti, molti ospedali sono sintonizzati su Radio City, buon lavoro e grazie sempre.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. I want it to be
2: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero. Di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300 laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

vacanza in molti torneranno al proprio paesello, al mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia qui su Radio City, grazie a tutti, saluti, ringrazio anche Silvia, la nostra edicolante, lei sempre lì, sempre ad Arquata scrive, un bacione Silvietta, buona giornata, buon rientro anche a Giorgetta, sta tornando, domani si torna quindi a Casina, dai, pochi giorni di vacanza però servono e bastano, no? Sono fondamentali anche per fare il pieno di cose belle, quindi torniamo a casa con tanto affetto e tanto amore. Allora, parliamo invece di stipendi questa mattina, veramente ci allarghiamo. Sapete che il criterio è quello, Lamborghini vince il premio generale con il 79,8% delle preferenze per quanto riguarda i dipendenti, quindi insomma un bel premio, parliamo di automobili Lamborghini, il titolo di datore di lavoro ideale per tutti i dipendenti, in questo caso italiani, una premiazione che si è svolta proprio in questi giorni nella sede storica di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, siamo vicino a Bologna. La retribuzione è indicata come fattore decisivo, ma guarda, dal 59% degli italiani, davanti anche all'atmosfera di lavoro piacevole, che bello, questo è importantissimo, guarda, io l'ho messo al primo posto, l'atmosfera di lavoro piacevole, guarda diciamo che lo stipendio viene al secondo posto, parlo per me. Poi c'è l'equilibrio vita lavoro, seguiti dalla sicurezza del posto e anche la progressione di carriera. Con questo risultato l'Italia quindi si allinea un po' alla media globale, che poi negli ultimi anni ha sempre visto lo stipendio in cima alle preferenze, però voglio dire, ok, ti pagano bene, ma se è l'atmosfera di lavoro è soffocante, ragazzi, guarda, io rinuncio allo stipendio mi ritiro. Allora, no, si parla, è una cosa seria, perché la retribuzione è anche la prima causa di dimissioni, per carità, il 44% degli italiani lascerebbe infatti il proprio impiego per uno stipendio ritenuto troppo basso, davanti poi magari alla mancanza di opportunità, no, di crescita, e poi anche alla difficoltà di conciliare vita e lavoro, ecco, questo soprattutto per le donne, quindi preferirebbero avere più tempo libero, ecco, rispetto magari a uno stipendio inferiore. Oltre a Lamborghini ha vinto il premio generale lui al primo posto, però c'è anche Ferrero nei beni di largo consumo e Gruppo Mondadori, poi ci sono anche settori dell'aeronautica come Leonardo, e poi c'è il settore farmaceutico e anche l'IBM nell'ICT, l'Istituto Europeo di Oncologia nella Sanità, però in primis sicuramente Lamborghini, quindi insomma lo stipendio si sta bene, diciamo che l'atmosfera lavorativa è piacevolissima e insomma, e poi c'è anche la progressione di carriera, quindi insomma bravi, bravi, bravi, che belle queste notizie, tutte italiane, mi piacciono un sacco. Adesso c'è lui, Damiano David.

Fever Dream insieme ad Alex Warren qui su Radio City. Intanto un po' di saluti al volo prima di ascoltare l'ultima canzone di queste tre ore in mia compagnia. E allora intanto saluto Alessandro, grazie, dice mamma mia, mi ha mandato una foto bella bella, ci sta ascoltando. E poi buongiorno a tutti, un saluto dal 118, ma buongiorno a te, per, insomma a voi, tutti quelli che lavorano, i volontari, grandissimi, siete veramente meravigliosi per tutto quello che fate, quindi un saluto speciale a voi. E lui mi ringrazia, grazie per le belle parole, di sti tempi aiutano, ma scherzi, ma ci mancherebbe, ma fate un lavoro importantissimo e quindi veramente grazie sempre a voi, perché poi ci sono tanti volontari, ricordiamole queste cose. Abbiamo parlato poi di lavori, quindi le aziende dove si lavora, sono state premiate alcune aziende italiane, in primis a automobili Lamborghini, ma perché c'è Electra lì, hai capito? Ti fa sorridere, io la vorrei mettere in borsa Electra Lamborghini. No, il lavoro ideale, no? I dipendenti hanno premiato, anzi diciamo che questa premiazione è arrivata perché i dipendenti sono soddisfatti. E io ho detto, ma chi se ne frega dello stipendio, l'importante è avere l'atmosfera di lavoro piacevole, perché quello è importante. E Irene dice, Betty hai ragione, la cosa più importante è l'ambiente lavorativo, perché possono pagarti un'esagerazione, ma se devi vivere male meglio guadagnare meno e vivere meglio. Certo, cioè se tu hai la prima rampa di scale per arrivare in ufficio hai già l'ansietta, ragazzi, no guarda, preferisco guadagnare meno, vabbè adesso senza togliermi troppo dello stipendio, però vivere in un ambiente sereno, anche perché ripeto ci passiamo la maggior parte del nostro tempo in ufficio, al lavoro, quindi insomma se c'è serenità c'è tutto, no? Abbiamo già vinto, è vero o no? Ciao Irene, grazie mille, un bacio.

0: 84, eh? Anni 80, era il 1984. Qui ci salutiamo, ci ritroviamo domani se vi va tra le 7 e le 10. Ciao Mauro, grazie per la segnalazione. Tu continua a seguirci ed ascoltarci su 103.9. Ok, un bacione grande grande a tutti voi. Io sono Betty, domani mattina ci risentiamo tra le 7 e le 10. Baci a tutti. Tra poco Paola, prima la redazione, prima ancora una cosa da ricordare a tutti voi. E allora, venerdì 22 maggio, il Giro d'Italia parte da Alessandria e sarà festa. Vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Fai shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visita le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Allora, venerdì 22 maggio, l'appuntamento è in Piazza della Libertà ad Alessandria dalle 9 alle 13 con la partenza del la 13ª tappa, quindi stand, gadget e i campioni del ciclismo vi aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento, vi aspettiamo allora venerdì 22 maggio, perché il Giro d'Italia parte proprio da Alessandria e sarà una festa per tutti. Ci risentiamo domani, baci a tutti, le 9:59 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani, dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket: Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: di Achille Lauro, ma ve lo ricordate, stravagante, eccentrico, insomma anticonformista, che cantava Rolls Royce, sì me ne frego, e invece adesso è diventato morbidoso. Achille Lauro con la nuova canzone Comuni Immortali, lo stesso titolo dell'album. Ciao a tutti, popolo di Radio City, buongiorno, ci sono le piccole grandi fan, benvenuti con Paola fino alle 13.
1: Ciao, sono Paola Danovi, I love Radio City.

0: Lipa su Radio City. Beh, vi ricordate, insomma, ne parliamo attraverso il messaggio citato Achille Lauro con le sue tutine, la famosa tutina che era di Gucci, no? Ecco, tutti a gridare allo scandalo anni fa, insomma, a noi piaceva un sacco, effettivamente. Il paragone con Renato Zero, no, non bisogna paragonarlo a Renato Zero, eppure, insomma, ci ha regalato musica e adesso, insomma, è andato avanti, la sua storia continua, si è ammorbidito un po', è decisamente. Saluto Cristina, un bacione grande, poi saluto Enrica, Sara, benvenuta, buongiorno. Buongiorno Paola, buona giornata, abbraccione Carla, i suoi pelosetti assonnati, ma con qualsiasi tempo, nonostante il sole, avete visto, non so se avete visto le immagini, ieri una nevicatona pazzesca a Plan-Maison, subito sopra Cervinia, insomma, una neve bella tosta, si sente l'arietta fresca ancora, i prossimi giorni probabilmente si alzano un po' anche le temperature massime. Carla, benvenuta, un abbraccio grande, grazie sempre. Allora, un po' di auguri, un augurio subito lo lancio, buonissimo compleanno, un grande abbraccio ad Andrea, buona giornata, festeggia, quindi un bacione grande, con tanto affetto, buon compleanno. Saluto anche Lorenza, e già che siamo nei pressi dell'ospedale di Ovada, saluto anche Stefano, anche Simone, buon lavoro, un abbraccio ragazzi. 10:12, continuiamo con Gaia.
1: I love Radio City.

0: che pezzone! Mi state scrivendo, sorpresona, momento balletto, con Mambo Number 5, Lu Bega. Abbiamo ritrovato questa canzone decisamente estiva, è 1999.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle nostre regioni, dopo un inizio di settimana lunedì instabile per il transito di questa veloce perturbazione, già da martedì alle spalle questo passaggio, teso un rinforzo più deciso dell'anticiclone, a garanzia di giornate stabili e ben soleggiate, con clima via via più mite, fino a temperature vicine ai 30 gradi già nella seconda parte della settimana. Importante rimanere aggiornati, consultate sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: ci siamo catapultati sulle passerelle con Lady Gaga e Docci. Questa è Runway, naturalmente, dal Diavolo Veste Prada 2. Allora, oggi grande giorno, 19 maggio, rilancio gli auguri ad Andrea. Andre, buon compleanno, ma ci sono altri compleanni, altre personcine meravigliose da festeggiare.
1: Buongiorno. Qui il sole, temperature freschine al mattino,
0: sì,
1: ma poi
0: ancora.
1: Dai, il sole si fa sentire, dai. Alla fine siamo più di metà mese, quindi speriamo che venga
0: speriamo.
1: Niente, oggi giornata speciale perché volevo fare tanti tantissimi auguri all'amore della mia vita, ad Angie, che oggi compie gli anni, e a mio cognato Andrea, che compie gli anni lo stesso giorno.
0: Auguri.
1: Quindi festeggiamenti che poi rimandati a sabato, quando saremo
0: certo.
1: Tutti insieme. E niente, è un saluto grande a tutta la bellissima community. Ciao Paoletta.
0: Ciao Fabio, allora benvenuto. Allora, l'amore mio grande, aggiunge, ho soldato innamorato per sempre, sì, come dire, Fabio. Allora, grande amore, splendida, bellissima Angie, super mamma, quindi tanti auguri anche da parte mia, da parte nostra, e anche ad Andrea, fra l'altro il cognato. Quindi, ma quante volte, l'abbiamo già detto in passato, quante volte all'interno di una famiglia ci sono compleanni all'interno, insomma, nello stesso mese, date vicine, assolutamente, capita molto di frequente. Auguri, un bacione, abbraccio grande a te e Angela, tanti auguri anche ad Andrea, buonissima giornata, e poi si festeggia nel weekend. Novità Ceirama, questa è Cabana.

Achille Lauro si ammorbidisce, lui insomma ci regala un bel ritmo. Irama con Cabana, questa è la canzone nuova nuova, una delle nostre novità. Si sente che l'estate si sta avvicinando, allora parleremo anche di vacanze. Intanto un saluto, abbraccio e sempre un piacere, Pinuccio, buongiorno. Ciao Paoletta, mi puoi fare un saluto da parte di Alessandro, membro gruppo Harley THCC, allora che sarebbe, mi spiega lo spelling, facciamo allora Texas Hill Country Chapter di Acquiterme, grazie, ma figurati, un piacere, una roba importante, una roba importante. Quindi ciao Alessandro, saluto ancora Pinuccio, un abbraccio ragazzi, buon lavoro, buonissima giornata. Allora, si parla di vacanze, le due settimane di agosto insomma in generale, poi chi li prende a luglio eccetera, non vi bastano come sto fatto, uno studio rivela quanti giorni di ferie servono per ricaricarsi davvero. Vabbè, insomma, ma è ogni tanto staccare, sono d'accordo su questa cosa, le ferie frequenti, però ferie è una parola grossa, ferie frequenti anche brevi aiutano a recuperare al meglio, la ricerca suggerisce pause di, cioè allora ogni due mesi, grazie, poterlo fare senza aspettare per forza il periodo scelto, quindi agosto, luglio, settembre. La scienza è pragmatica, ci sta dicendo che le ferie frequenti funzionano meglio delle grandi fughe concentrate una volta all'anno, ma a parte il fatto che aspetti le ferie, poi ti prende anche un po' d'ansia, no? Ecco, invece ogni tanto, ecco, qui la fanno facile, però ogni tanto anche, ma solo un giorno, solo una gita fuori porta, secondo me è una cosa piacevolissima, anche quindi costi limitati, ecco, ovviamente. Quindi pause brevi, loro dicono, distribuite durante l'anno, possibilmente ogni due mesi, anche pochi giorni, anche un fine settimana lungo, ma ci sta assolutamente, interrompere ogni tanto i soliti ritmi, quindi anche due giorni senza la sveglia, ecco, senza la sveglia, questa è una cosa, è un fattore importante, però veramente ogni tanto, ma basta un sabato, una domenica, vista mare, vista montagna, qualche giretto, una gita fuori porta, assolutamente, secondo me ti senti già in vacanza, quindi loro dicono sì, ferie ogni due mesi, però insomma stare fuori, in hotel, in appartamento, chiaramente i prezzi salgono, anche soltanto una gitarella secondo me fa bene, benissimo, quindi facciamone tesoro, a volte la scienza ha ragione, ci arriviamo anche noi. Post Malone su

0: fare vedere queste foto a Zanga, ma Andrea, ma sei andato in Scozia? Perché lui è innamorato, no? Lo prendiamo in giro perché è innamorato di castelli e ruderi. No, scherziamo, ovviamente un paesaggio meraviglioso. Andrea con un bel maglione pesante di Shetland, tipico, no? Immagino, bellissime foto, quindi bentornato. Saluto, mando un bacio anche a Daniela.
1: Sono stati anni incredibili.

0: te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
9: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
8: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
9: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
10: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
11: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
12: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
16: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
17: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
16: Davvero comodo!
18: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
19: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
20: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Una canzone decisamente affascinante, intrigante, Love Bites Back con Loose End su Radio City. Grazie ancora per i messaggi, le vostre foto. Andrea, bentornato dalla Scozia, che meraviglia, bellissima, bellissima, assolutamente da girare, come anche il Galles e l'Irlanda. Oh mamma mia, che bei posti. Allora, leggevo che chiude e ha chiuso insomma ormai il Salone del Libro di Torino, da record 254.000 visitatori nel 2026, sono tantissimi, quindi un numero molto più alto rispetto allo scorso anno, quando erano stati 231.000. Ok, la parte del leone l'hanno fatta i ragazzini ai quali, l'avevamo detto, ai quali era dedicata la 38esima edizione, quindi migliaia di presenze anche dal mondo della scuola, tra studenti, docenti, anche questo un numero mai raggiunto prima, con un incremento del 25% rispetto all'anno scorso e 5.410 arrivi anche da fuori regione. Insomma, un successo. Adesso noi continuiamo dopo il Salone del Libro, continuiamo i nostri tour per le librerie, perché è sempre bellissimo perdersi tra i libri, sfogliare, insomma curiosare, assolutamente bello. Viva la lettura sempre. Camila Cabello, questa Don't Go Yet. Oh, my love,

0: nostri successi su Radio City, anche Camilla Cabello con Don Goietta. Allora, poco fa ho parlato del Salone del Libro, allora tra festa e cultura. Vi ricordo un appuntamento venerdì 22 maggio, il Giro d'Italia parte da Alessandria e sarà festa, vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto, le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Fai shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visita le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Venerdì 22 maggio l'appuntamento è in Piazza della Libertà, ad Alessandria dunque dalle 9 alle 13 con la partenza della 13ª tappa. Stand, gadget e i campioni del ciclismo ti aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

piace di Taylor Swift su Radio City, questa è la sua Opa Light. Beh, quando ascoltiamo musica, ascoltiamo le canzoni, cosa facciamo? Oltre a cantare teniamo il tempo e poi ci sono dei ritmi particolari. Avevamo già detto, perché era già uscita questa notizia, allora visto che abbiamo la canzone, il massaggio cardiaco al ritmo di Stayin' Alive, la canzone più celebre indicata per eseguire, eh sì, un massaggio cardiaco è Stayin' Alive dei Bee Gees. Il suo ritmo di circa 103-104 battiti per minuto, i famosi BPM, corrisponde quasi perfettamente alla frequenza raccomandata. Altre canzoni con il ritmo corretto sono Another One Bites the Dust dei Queen, Dancing Queen degli ABBA, I Will Survive di Gloria Gaynor, Sweet Home Alabama grandissima di Lynyrd Skynyrd e la Macarena, pure la Macarena di Los Del Rio. Quindi insomma, in qualche modo la musica c'entra sempre, può salvare

0: Bee Gees con Stayin' Alive 1977, beh, parte della colonna sonora di un filmone pazzesco. Rivediamo mentalmente le immagini, no, di New York, della grande mela, del passo di John Travolta. E allora che storia, e insomma il massaggio cardiaco anche al ritmo di Stayin' Alive, proprio questa dei Bee Gees. Ho già salutato Lorenza, Simone, Stefano, anche ad Aqui, le nostre amiche, ad esempio Claudia, ad esempio Bruna, un bacione, buon lavoro a voi. Linea a Mentana, sono le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Molto sopra le nostre teste i grandi della terra giocano a risico, purtroppo. E Donald Trump, che ieri sera aveva preannunciato un nuovo attacco nei confronti dell'Iran, ha poi detto: sono intervenuti alcuni paesi arabi del Golfo e riprendono invece le trattative. Forse c'è uno spiraglio. Ma la verità probabilmente è che il leader americano ha scoperto quanto impopolare anche sia l'ultimo sviluppo di quel conflitto, e si avvicinano le elezioni in medio termine, e forse non c'è neanche certezza militare sul fatto che un nuovo attacco sarebbe risolutivo. E poi c'è sempre l'alleato israeliano che perde consensi internazionali praticamente ogni minuto, a ogni passaggio, comprese le vicende della flottiglia che riguardano anche gli attivisti italiani. Ma dall'altra parte c'è Putin, che va da Xi Jinping, come ha fatto una settimana fa Trump, e il leader russo è sicuramente indebolito dalla guerra che non riesce a vincere, anzi sempre più spesso i cieli della Russia sono attraversati dai droni ucraini e la minaccia si fa più consistente, più visibile anche per la popolazione. E Putin, debole, cosa fa? Nel giorno appunto in cui parte per Pechino annuncia 3 giorni di esercitazioni militari con l'uso dell'arma nucleare. Come a dire, state attenti, che noi quell'arma ce l'abbiamo, e se ci attaccate, o se in qualche modo la situazione si fa più difficile dal punto di vista della guerra d'Ucraina, noi siamo pronti a fare uso di quell'arma.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Non perdere perdere il treno.
13: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Teddy Swims ci ha regalato una bella canzone, questa Mr. Know It All. Buona giornata a tutti, come butta? Va che già martedì, possiamo vederla sotto questo aspetto. Buona giornata, siete con Paola fino alle 13, ma voi, no, volevo chiedervi come pulite il forno. È uno di quei lavori che si rimandano, no? Perché insomma i prodotti chimici, i prodotti naturali, dopo ne parliamo, intanto ditemi come pulite il forno. Voi, se lo fate, ogni tanto rimanda rimanda, prima o poi. Miley Cyrus.
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara. I love Radio City.

Miley Cyrus con Flowers. Buona giornata. Ancora allora arrivano le prime risposte. Ho chiesto prima come pulite il forno. È un lavoro un po' particolare, una tanto, ma è un po' antipatico. Rica dice sì, viva la sincerità, non mi ricordo di averlo fatto. Ok, partiamo già bene. Allora, invece, attenzione, Super Fabio, beh ragazzi, lui ne sa, è sempre sul pezzo. Allora lui dice: con l'aceto di vino bianco viene benissimo e non lascia odori, anzi parola di Cenerentolo. Tutto fare, quindi beh sì, è vero, verissimo, assolutamente. Intanto voi lanciatemi le risposte se volete. Allora, come pulire il forno senza il forno incrostato, insomma, oddio, sì, non più di tanto, senza prodotti chimici. Pulire il forno è una di quelle faccende, beh, piuttosto antipatiche. Allora, come farlo senza utilizzare per forza prodotti a base chimica, no? E sgrassatori troppo aggressivi, che poi insomma non è sempre una bella cosa dove cuoce il cibo. Allora, ci sono soluzioni naturali, quelle che amiamo di più, e sono anche parecchio efficaci. Allora, se esiste un ingrediente star nella pulizia ecologica, quello è il bicarbonato, leggermente abrasivo ma non aggressivo, ideale per rimuovere lo sporco secco, come dice Benedetta Parodi nello spot. Qualcuno ha da ridire qualcosa sulla dizione, lo sporco secco. Allora, senza rovinare le superfici, il procedimento è davvero semplicissimo: mescolare bicarbonato e acqua fino a ottenere una pasta densa, applicare dunque sulle pareti del forno, non le resistenze, quindi evitando le resistenze, lasciare agire almeno 30 minuti, meglio ancora tutta la notte nei casi più ostinati, e poi rimuovere con una spugnetta umida. Il gioco è fatto, quindi è il miglior alleato per il forno, a tanti usi, sappiamo bene, no? In cucina. E poi ci sono altri metodi, poi ne parliamo, e intanto aspettiamo ancora le vostre risposte. Intanto c'è Mick, questa è la sua Fabulous.

strepitoso, meraviglioso. Noi c'eravamo al 1991, ragazzi, programma, gli anni del programma storico, magari qualcuno lo ricorda, ogni tanto lo ricordiamo, Mad Machine. Spin Doctors con noi, con Two Princes, e si parlava intanto di roba da mani di fatta per massaie questa mattina, della pulizia del forno, così oggi ci prende così. Allora, l'aceto di vino bianco. Carla dice nel suo messaggio: Camillo che è il suo micione meraviglioso, attenzione, il forno lo usa per schiacciare un pisolino. No, ho aperto la foto, no, ma sopra e non dentro, non si sa mai, no, sopra un micione bellissimo, fantastico. Vabbè, insomma, diversi usi, poi insomma chi lo pulisce però il forno, ne parleremo ancora, i vari rimedi, soprattutto insomma quelli che ci piacciono di più, i rimedi naturali. Intanto la nostra musica torna tra pochissimo, state con noi.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

insieme a Lenny Kravitz su Radio City, I Believe in Love Again. Barbara Barbarina, un bacione, buonissima giornata a te, a Roby. Allora, stamattina facciamo sul serio, la radio di servizio. Allora, si parla di come pulire il forno, perché è un lavoro che si rimanda, abbastanza antipatico. Allora, pulizia del forno, abbiamo già citato diversi metodi, il bicarbonato, Fabio dice l'aceto, pulizia del forno con aceto e limone, il potere del vapore. In questo caso, se il bicarbonato lavora per contatto, aceto e limone agiscono soprattutto attraverso il vapore. Il calore del forno attiva le proprietà sgrassanti e deodoranti di questi ingredienti naturali, perché puntiamo su questo, ovviamente. Come si fa? Allora, è molto semplice. Nel primo caso, come diceva anche Fabio, basterà inserire una ciotola di aceto dentro al forno e portarlo a circa 100 gradi per 10-15 minuti. Il vapore acido ammorbidisce le incrostazioni, facilitando la pulizia successiva. Nel secondo caso, quindi il limone, l'odore sarà anche migliore. Va bene comunque quindi mettere il succo di limone e l'acqua in una teglia che riscalderete poi per circa 15 minuti. Il risultato? Doppio, perché scioglie il grasso. Ma cosa ci fate in questo forno? E neutralizza ogni cattivo odore. Bene, abbiamo dato due dritte. Continuiamo con le nostre buone abitudini, no, cattive abitudini. Questo è il titolo della canzone. C'è Mace, il produttore, insieme a Salmo e Colapesce. Novità su Radio City.

0: Le cattive abitudini con Mace, Salmo e con la pesce su Radio City. Buongiorno Gianna.
1: Ciao tesoro.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buona giornata a tutti, buon martedì a tutta la nostra bella, fantastica community. E oggi spesa, frigo piangeva, adesso lo vado a riempire. Un abbraccio grande, ciao tesoro. Buona giornata.
0: Ciao. Ciao Gianna. Allora parliamo della pulizia del frigo, no? Anche no, insomma, qualche suggerimento. Continuiamo con le nostre buone abitudini piuttosto. Vabbè, la radio di servizio, ragazzi, ogni tanto ci sta un confronto insieme a voi. Buona mattina ancora a tutti e grazie. Compilation 3 successi non stop.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
2: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
1: Che cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
2: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
3: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
4: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Mattina, siamo vicini alle 12. Satellite, questa è la canzone di Harry Styles. Angelina, buongiorno, benvenuta, un bacione a te, a Jessica, Max, ma ci sei? Allora, ora sei qua. Allora, la vita del galeazzo, come si dice, no? Ogni tanto ci sta, quindi staccare anche per un pochino fa benissimo.

nuova, che te lo dico a fare, no? Lo sappiamo, confermiamo, si diceva anche questa mattina, le ferie, vabbè, le ferie frequenti, sono parole grosse, non sempre si può, però insomma, un paesaggio meraviglioso, mi ha mandato delle foto veramente spettacolari, beh insomma, stiamo parlando della montagna, patrimonio UNESCO, le Dolomiti, che te lo dico a fare, quindi Castelrotto, provincia di Bolzano, bravi, bravi, un bacione grande, grazie Max, che meraviglia, aria buona, e ogni tanto respirare e staccare un po', assolutamente fa benissimo, eh sì, ne siamo convinti. Bruno Mars su Radio City, questa Risk It All.

Primo noi e lo apprezziamo un sacco, lui è Somber con la nuova canzone Questo è Potential. Diversi appuntamenti da ricordare in questi giorni, in modo particolare adesso vi ricordo che gli ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Valenza domenica 24 maggio, il mercato di qualità più famoso d'Italia torna a grande richiesta in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale. Le ultime tendenze della moda come pelletteria, la migliore produzione di cashmere, tessuti e arte fiorentina. L'originale consorzio con le sue boutique a cielo aperto sarà domenica 24 maggio a Valenza in corso Garibaldi. Orario continuato dalle 8 alle 19. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte. E adesso intanto vi posso spoilerare che la prossima ora avremo un pezzo grande così. Intanto dal passato anni 80 gli UM.

0: Siete storie attesi, attesissimi, lo so, insomma in questo caso 1984 con gli UM, Wake Me Up Before You Go Go, prossima ora, una roba, ma sempre storie della musica, però di quelle canzoni che mettono un po' i brividi, come dire. Adesso ci colleghiamo con la redazione, le ultime notizie, sono le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz in Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: con Kaiser, questa I Can Wait. È un matrimonio, non può aspettare, se è tutto stabilito. L'abito da sposa, abito da sposa cercasi, ma è stato ritrovato. Adesso vi racconto una storia, lo farò tra poco. Intanto ancora buona giornata, buon martedì, siete con Paola fino alle 13. Olivia Dean, questa la sua Man I Need.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you Radio City.

Esplicito, assolutamente d'accordo. Allora andiamo a Como, nella splendida cornice del lago di Como. Rubano l'abito da sposa a una turista americana, poi ritrovato, spoiler già, insomma, è stato ritrovato in strada. Quindi a Como una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey, per sposarsi, è stata vittima, è partita bene, insomma, è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti, gioielli, no, c'era anche l'abito da sposa, perché porta via tutto, no, le valigie di corsa. Fortunatamente i poliziotti l'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze fissate per sabato scorso, il 16 maggio, quindi è andato bene alla fine, tutto bene, quel che finisce bene. Tra i bagagli e le valigie all'interno c'era appunto l'abito da sposa, e poi la segnalazione, quindi la presenza di alcune valigie abbandonate in mezzo a una strada, presumibilmente scartate e lasciate sul posto dai ladri dopo averne ispezionato per bene il contenuto. Solo che c'è un ma: nelle concitate fasi di riconoscimento della refurtiva, lo sposo ha inavvertitamente visto l'abito bianco prima del previsto, e non si fa, non va bene, non porta bene, ecco, un dettaglio, però un dettaglio scaramantico passato nettamente in secondo piano per i due turisti, quindi partita un po' così così, comunque poi è andata bene, dai, si sono sposati probabilmente, quindi tutto bene. Ricordi, veramente ricordi indelebili di una cerimonia un po' così, un po' movimentata, ma poi tutto bene. Blanco ed Elisa.

tutti i nostri successi qua su Radio City. All I Wanna Do 1994 con Sheryl Crow. Vi ricordo un doppio appuntamento sabato 23 domenica 24 maggio alle ore 10 dalle ore 10 nel borgo del castello medievale di Piovera. Ci sarà la 17ª festa dell'agricoltura, trattori d'epoca, prodotti tipici, tiro alla fune e poi pranzo e cena contadina. Quest'anno c'è anche un'anteprima speciale, la sagra delle guanciotte brasate, un weekend da non perdere anche con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, quindi Piovera vi aspetta.

0: Love Radio City.
1: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
2: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Livarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

nostri successi su Radio City, Miles Smith con Naya Oran, questa è Drive Safe, la vita le dura. Ciao Paola, Miki, un bacione, buon appetito, buona giornata ragazze, buona giornata anche a Carla, grazie a tutti voi, tempo di pranzo, insomma buon appetito. Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini.

Runs Out con One Republic su Radio City. Beh, questa mattina abbiamo parlato anche della pulizia del forno, quindi tutto a posto, abbiamo la coscienza a posto, coscienza pulita anche. Grazie ancora a tutti voi, buona giornata, buon pranzo, ciao Angie, un bacione, continuiamo con lui, c'è Biagio, You and Me.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
4: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E le ho ridipinta io.
3: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
4: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
5: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

su Radio City, Madame con Marra, volevo capire con Marrakesh, quanto bello, mi piace un sacco sto pezzo. Allora, Madame che ha incontrato i fan per il cosiddetto firma copie del suo nuovo album Disincanto, nei giorni scorsi è stata a Torino e a Genova, questa sera sarà a Milano, quindi nuovo album, nuove canzoni, anche questa appena sentito. Laura, Lauretta, come butta? Come va oggi? Allora, come la va? Allora, anche ieri, vabbè, era lunedì, ok, ma anche oggi in salita, no? Dai, insomma, a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, dai, forza e coraggio, buon martedì, un bacione grande, Lewis Capaldi.

Lei si chiama Charlotte Cardin, è una cantante, cantautrice ed ex modella canadese, bellissima. The Way We Touch, questa è la canzone. Saluto, abbraccio anche Claudio. Ciao da Acqui Terme, il Maslay in tour, quindi oggi geolocalizzato ad Acqui Terme. Grazie a tutti, grazie Claudio. E adesso? Adesso vi ricordo un altro appuntamento: venerdì 22 maggio il Giro d'Italia parte da Alessandria e sarà festa. Vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Fai shopping tra le dalle vetrine e le vie anche dei commercianti in rosa e visita le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Venerdì 22 maggio l'appuntamento è in Piazza della Libertà ad Alessandria, dunque dalle 9 alle 13 con la partenza della 13ª tappa. Stand, gadget e i campioni del ciclismo ti aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento e noi viviamo le emozioni della musica. Adesso, beh, ogni volta, brividi pelle d'oca, 1985, USA for Africa.

0: Assoluto 1985, USA for Africa con We Are the World. Abbiamo fatto un coro virtuale, l'abbiamo cantato tutti insieme, sicuramente in macchina, in casa e al lavoro. Beh, il famoso ego lasciato fuori dalla porta, vince la squadra, e come si vede chiaramente dal video bellissimo relativo alla registrazione di questo grande brano, insomma, vince la squadra. Abbiamo un bagaglio, un mare di ricordi, primi anni in radio per quanto mi riguarda. E così qua ci salutiamo, grazie a tutti, un abbraccio, buon pomeriggio, tra poco Renzo con voi, ci sentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10. Baci da Paoletta, grazie ancora alle news, 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive, tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica, oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo, il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio, Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: E per questo finisce un amore che non c'era. Canzone estiva, il disco di Annalisa qua su Radio City. Buon martedì 19 maggio 2026, insieme per le prossime ore, con anche oggi veramente tanta bella musica e ovviamente le novità. Il primo, dai, di Sophie and the Giants.
1: Marco da Novi Ligure, I love Radio City.

Tra poco intanto novità che trovate sul nostro sito come sempre aggiornato per anche insomma curiosare per quanto riguarda i vostri cantanti preferiti e anche appunto le novità in rotazione. Torniamo invece alla musica italiana. Cioffi insieme a Noemi.

partiti dal 2024 e stanno praticamente aumentando, hanno già ampliato i loro tour che proseguirà sino al 2027 con oltre 138 date in più. Veramente un tour decisamente impegnativo, anche perché stanno girando praticamente il mondo. E poi non solo, stanno anche lavorando a un nuovo progetto. Ciao anche a Francesco. A proposito, il nostro numero per raggiungerci 333-46-35873, WhatsApp, Telegram, numero che trovate anche comunque nell'applicazione radiocity.it. Dal passato 1999, New Radicals.

0: tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
2: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
1: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: talk about.
1: Madonna, insieme a Sabrina Carpenter. Allora, intanto, prima novità, si fanno chiamare Bambole di Pezza. La canzone che stiamo per ascoltare si intitola Porno.

Shawn Mendes dal 2016, ancora buon pomeriggio, questa è la dei grandi successi con voi Renzo insieme sino alle 15. Allora, ciao anche a Paolo, stavo leggendo, pian piano risponderemo a tutti. C'è la canzone di Tiziano Ferro, Perdono, che festeggia 25 anni e Tiziano Ferro ha voluto insomma ricantarla in collaborazione con Lazza.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
10: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
11: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Lady Gaga insieme a Ducci, questa canzone che ormai conosciamo molto bene con la sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Ma intanto è uscito anche un progetto importante di Lady Gaga, esclusiva di Apple. Troverete un live che risale al gennaio, se non sbaglio, live di Los Angeles, dove lei ha ricantato il suo album totalmente in modo diverso. È una chicca per gli amanti di Lady Gaga. Troverete questa chicca appunto su Apple. Allora, un po' di saluti mandiamo anche a Raffaele. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Parliamo del Giro d'Italia venerdì 22 maggio. Il Giro d'Italia, come sapete, parte da Alessandria e sarà festa. Vive la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, ad esempio la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Potrai fare shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e potrai visitare anche le mostre a tema dei musei cittadini. Venerdì 22 maggio l'appuntamento è in Piazza della Libertà ad Alessandria dalle 9 alle 13 con la partenza della 13esima tappa. Stand, gadget e ovviamente i campioni del ciclismo che ti aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento.
1: I love Radio City.

Si intitola Aranciata, il disco di Fra Quintale. Siamo anche pronti per ritrovare un successo dal nostro archivio. Torniamo nel 1978 con Rod Stewart.

0: Rod Stewart dal passato, Don't Think I'm Sexy. Pensi che io sia sexy? Lo diceva, lo cantava Rod Stewart, parliamo del 1978, che abbiamo ritrovato in Radio City Story. Lo spazio con l'informazione, sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 super esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG. Find your more.

0: Samurai J, che abbiamo riascoltato con Ossessione, uno dei tormentoni, pre-tormentoni insomma dell'estate, per aprire l'ultima ora insieme. Ritroviamo anche una collaborazione, in questo caso dal 2024, Shakira insieme a Cardi B.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

Shakira insieme a Cardi B, estate 2024. Intanto andiamo a ripescare qualcosa dal passato. Ricordiamo un altro appuntamento: gli ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Valenza domenica 24 maggio. Il mercato di qualità più famoso d'Italia torna a grande richiesta in città con, come sapete, il meglio del Made in Italy artigianale, le ultime tendenze della moda come pelletteria, la migliore produzione di cashmere, tessuti di arte fiorentina. L'originale consorzio con le boutique a cielo aperto sarà appunto domenica 24 maggio a Valenza in Corso Garibaldi. Orario continuato dalle 8 sino alle ore 19. Ricordiamo infine che gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.

Tornati indietro nel 1999, questa bella canzone, e a proposito di successi dal passato, l'estate 2016 suonava anche questa bella canzone, video fantastico. Parliamo di Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera, a Vo di Tortona, nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene, Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
9: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.

Camper City. Li abbiamo ritrovati allora 14:31, ultima novità in mia compagnia, ma ce ne saranno altre nel corso del pomeriggio. Questa italiana, c'è il nuovo singolo di Rocco Hunt.

7. Suonava anche con gli Offenbach insieme a Nick Waterhouse. Le 14:37, ciao anche a Barbara, tanti anche oggi, 333-46-35873. Ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali che ci fanno molto piacere. C'è anche Angela, Ari, ciao ragazzi. Allora, intanto, ex novità, poi è entrata anche lei ufficialmente tra i nostri hit, questo è il nuovo lavoro di Gaia.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

I Rolling Stones, il disco dei The Colors, pochi minuti alle 3 del pomeriggio, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, tra poco anche lo spazio con l'informazione. C'è il singolo di Benson Boone.

Tame Impala insieme a Jenny Dracula in questa versione remix. C'è l'appuntamento con Radio City Story. Chris Rea, torniamo nel 1985.

0: Josephine, Chris Rea dall'85 chiude il nostro appuntamento. Grazie a tutti, dai, ci sentiamo domani nella prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Federico. Però prima, come sempre, c'è l'appuntamento con l'informazione, anche perché abbiamo raggiunto le 15:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
8: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
7: Ok, lo voglio.
9: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.

0: insieme a Elodie e la sua Andromeda in questo martedì 19 di maggio alle 15:10. Apriamo il nostro appuntamento di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio da Fede, come sempre insieme sulla radio che suona solo i grandi successi, a tenerci un po' di compagnia con la nostra buona musica che non vi abbandona mai, dritti dritti fino alle ore 18. In apertura la voce di Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, Ichiero Radio City.

Drop Dead, la voce è quella di Olivia Rodrigo, alle 15:14 di questo bel martedì che passiamo insieme ai nostri grandi successi. Non perdetevi l'appuntamento per venerdì 22 maggio, perché il Giro d'Italia parte da Alessandria e ci sarà una grandissima festa. Venite a vivere la magia della maglia rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Potrete fare shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visitare le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Appuntamento a venerdì 22 maggio in Piazza della Libertà dalle 9 alle 13, con la partenza dalla 13ª tappa. Stand, gadget e campioni del ciclismo ti aspettano. Alessandria corre in rosa. Vivi l'evento.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI, per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
7: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Bottiglie vuote, loro sono i pinguini tattici nucleari, non sono da soli, ma con Max Pezzali. Ora è il momento di una bella novità, di un gruppo di ragazzini, direi, i Rolling Stones, In the

Ragazzi, incredibile, In the Stars dal 2026, non avete capito male, tra le nostre novità sono tornati i Rolling Stones, che ho avuto il piacere di sentire live a San Siro. Ragazzi, mamma mia, Mick Jagger sembrava avesse 20 anni, no. Non quelli che ha davvero. City Compilation che si apre con le Icona Pop.

0: tormentone assoluto dei primi anni 2000, 2003 per essere precisi, No Doubt, It's My Life, a chiudere una city compilation aperta invece da Icona Pop, Charlie XCX, seguite da Harry Styles col suo ultimo lavoro dal titolo American Girls.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Comuni mortali, la voce è quella di Achille Lauro qui su Radio City alla fine della nostra prima ora insieme, che chiuderemo con un bel salto indietro nel tempo. Vi porterò nel 1980 con il nostro City Story, appuntamento che adoro perché ripesca una canzone che ha fatto la storia della musica e della vostra radio preferita, che vi tiene compagnia tutti i giorni. Per questo anche ringraziamo voi che ci scegliete. Ecco, torniamo nel 2021 con questa We Are The People.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: E dirigiamoci verso il nostro primo viaggio indietro nel tempo, 1980, Cool and the Gang si celebra questa celebration.

0: È una canzone che mette allegria, quello che ci serve, visto che siamo al martedì pomeriggio. La settimana è ancora lunga, la passiamo però insieme ai nostri grandi successi. Bellissima, ragazzi, questa Celebration. Una canzone che, sinceramente, andassi in discoteca e sentissi, sarei molto contento, ecco. La ballerei molto volentieri. Un bel viaggio questo nel 1980 per chiudere la nostra prima ora insieme. Ciao da Fede, buon martedì, sono le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio: è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kiev e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Devi fare il piano, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro, grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Ma che tutti caffè.
1: La voce di Angelina Mango, che è un piacere ritrovare qui su Radio City. Ha affrontato anche un periodo abbastanza complicato dal quale sembra sia uscita, direi, alla grande. Noi siamo molto molto contenti. La sua Che to dico a fa apre la nostra seconda ora insieme qui su Radio City.
2: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

Never Dream, la voce quella di Alex Warren qui su Radio City nel nostro pomeriggio. Ciao da Fede, buon martedì, andremo avanti fino alle ore 18. Non perdetevi però un bel appuntamento questo weekend, perché sabato 23, domenica 24 di maggio, dalle ore 10 nel borgo del castello medievale di Piovera ci sarà la 17esima festa dell'agricoltura. Trattori d'epoca, prodotti tipici, tiro alla fune e poi pranzo e cena contadina. Quest'anno però c'è anche un'anteprima speciale, la sagra delle guanciotte brasate. Insomma, un weekend da non perdere, in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte. Piovera vi aspetta!

0: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria già la giornata di martedì vede un netto miglioramento dopo un inizio di settimana incerto, instabile, con acquazzoni e temporali nel corso appunto della giornata di lunedì. Come detto, martedì sarà una giornata interlocutoria, poi mercoledì invece sarà una giornata all'insegna dell'anticiclone che prenderà possesso e porterà fino alla fine della settimana, weekend compreso, giornate stabili, soleggiate e anche calde, temperature intorno ai 27-28 gradi, localmente nel weekend anche 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo Carducci.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Emercomi, vacci piano, le 16 e 26 minuti del nostro martedì pomeriggio. Ciao da Fede, insieme ancora un'oretta e mezza con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Un'altra bella collaborazione, tutta italiana, Mace, Salmo e Colapesce. Si intitola Cattive Abitudini.

cattive abitudini. Una bella novità e sono contento anche che sia ritornato Salmo, in questo caso con Mace, con la Pesce, una bellissima canzone ritrovata proprio tra le nostre novità. Novità nel mondo del lavoro: le aziende italiane infatti continuano a fare i conti con la carenza di lavoratori specializzati. Ecco, cresce il numero delle professioni tecniche considerate ormai quasi introvabili sul mercato. Aprite le orecchie, soprattutto i giovani che sono magari alla ricerca del proprio futuro, no? Della strada che conduce al proprio futuro, che la retta via era smarrita. A confermarlo infatti è proprio l'Osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS, che raccoglie proprio i dati provenienti da grandi gruppi e agenzie per il lavoro attive, soprattutto nei settori industriali, energetici e digitali. Tra i profili più difficili da reperire spiccano operai edili, manutentori industriali, elettricisti, saldatori e meccanici specializzati. Non solo, anche gli impiantisti idraulici, i tecnici di automazione, i programmatori CNC risultano infatti sempre più richiesti. E rimane alta anche la domanda di addetti al controllo qualità e autisti di mezzi pubblici. Beh ragazzi, sono tante professioni che in effetti stanno subendo un po' un calo. Secondo l'indagine, questo calo a cosa è dovuto? Quasi uno studente delle superiori su due esclude a priori un mestiere tecnico pratico. Il dato è anche aumentato rispetto allo scorso anno, aggravando un fenomeno definito ormai strutturale. Infatti, le imprese coinvolte sottolineano che queste professioni garantiscono stabilità occupazionale e, allo stesso modo, risultano meno esposte all'impatto dell'intelligenza artificiale, una cosa molto importante. Mentre mi sa che prima o poi su Radio City sentirete una voce così: ciao, sono il vostro chatbot e io purtroppo chissà cosa andrò a fare, queste professioni invece rimangono protette dall'arrivo anche dell'intelligenza artificiale. Quindi ragazzi, tenetele in considerazione per il futuro, perché potreste avere la strada già spianata. Torniamo invece nel 2013 con la musica, Charlie Golding.

Sabrina Carpenter, House Tour, la sua ultima canzone qui su Radio City. Aprite le orecchie perché gli ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Valenza domenica 24 di maggio. Il mercato di qualità, infatti, più famoso d'Italia, torna a grande richiesta in città. Con tutto il meglio del Made in Italy artigianale, le ultime tendenze della moda, come pelletteria, la migliore produzione di cashmere e tessuti di arte fiorentina. L'originale consorzio con le sue boutique a cielo aperto sarà domenica 24 maggio a Valenza, in Corso Garibaldi. Orario continuato dalle 8 alle 19. Gli ambulanti dei Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, alla fine di questa seconda ora insieme che chiuderemo anch'essa facendo un salto indietro nel tempo, vi porterò nel 1983.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ed è volata anche questa seconda ora di grandi successi. Noi la chiudiamo, direi, come sempre, nel migliore dei modi, con il nostro sito History. Dal 1983, la voce di Madonna.

0: possiamo parlare di vacanze solo ascoltando la musica di Madonna. È ancora lunga per quanto riguarda le vacanze estive. E vabbè, è così, bisogna mettersi il cuore in pace e rimboccarsi le maniche. Sono le 17:01 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale. Lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. Ed è almeno un morto, pare un militare, il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nella Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino romano Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
14: MG, find your more.
15: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
16: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
15: Ok, lo voglio.
17: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, la voce è quella di Saif all'inizio della nostra terza ora insieme. È lunga la strada fino a domenica, siamo solo a martedì, ma con calma ci arriveremo anche questo weekend e lo faremo con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Rimarremo insieme fino alle ore 18 in apertura dal 2016. Rockabye.
2: Ciao, sono Erika Di Molare. I love Radio City.

una collaborazione tra generazioni diverse di artisti italiani, Blanco ed Elisa, direi, però risultato tanta roba questa Ricordi su Radio City. Non prendete impegni per venerdì 22 maggio, perché il Giro d'Italia parte da Alessandria e ci sarà una grande festa. Vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Potrete anche fare shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visitare le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Venerdì 22 maggio l'appuntamento è in Piazza della Libertà dalle 9 alle 13 con la partenza della 13esima tappa. Stand, gadget e i campioni del ciclismo vi aspettano. Alessandria corre in rosa, vivi l'evento!

0: Love Radio City.
1: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
7: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
6: BYD, quindi tecnologia innovativa.
7: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
6: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
8: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

E ne avevamo parlato qualche settimana fa che sarebbe uscita una collaborazione che ha dell'incredibile, che farà la storia sicuramente della musica, il primo singolo inedito tra Paul McCartney e Ringo Starr. Lo ascoltiamo tra le nostre novità.

E che bello riascoltarli insieme per la prima volta, in questo caso con una canzone inedita contenuta nel nuovo album proprio di Paul McCartney insieme, come abbiamo detto, a Ringo Starr, questa Home to Us, canzone ritrovata tra le nostre novità qui su Radio City. Buon martedì da Fede. Abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme ai nostri grandi successi, per voi in arrivo anche una City Compilation che si apre col Jova.

0: prossimo amore.
1: City Compilation è non stop.
2: Non stop.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, dal 2009, a chiudere una bellissima city compilation aperta da Lorenzo Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Ben, seguito da Olivia Dean.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
12: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
13: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Potential, la voce di Sombra qui su Radio City alle 17:48 minuti. Tra pochissimo viaggio indietro nel tempo, il nostro terzo City Story per chiudere quest'ora insieme. Il nostro appuntamento vi porterò nel 1982. Nel frattempo gli Imagine Dragons.

I Romantici, canzone di questo festival di Sanremo 2026. La voce era quella di Tommaso. Paradiso si vola nel 1982 con il nostro terzo ed ultimo City Story. Imagination.

0: Just an Illusion, Imagination 1982, sono volate queste tre ore insieme, noi ci risentiamo domani tra le 15 e le 18, nel frattempo vi lascio con Valeria Ferrari e vi auguro un buon martedì, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 18 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio, il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
6: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
5: Ok, lo voglio. Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 18 e 7 minuti qui su Radio City, inizia ora la nostra prima ora insieme anche Kungs con David Guetta, Easy Bisu, All Night Long dal 2024.
1: Ciao, sono Daniela di Acquiterme, I love Radio City.

Era Kungs con David Guetta, Easy Bisu, dal 2024 All Night Long. 18:10 minuti qui su Radio City, prima ora insieme con me Valeria Ferrari. Andiamo a scoprire un po' tutte le novità dal punto di vista musicale, anche dal mondo, perché c'è una news per quanto riguarda i Pink Floyd, ovvero la zecca di Londra ha dedicato una moneta alla celebre band. C'è chi insomma vuole essere sulla Hall of Fame, c'è chi invece in questo caso sulle monete. Farà parte proprio della collana, niente poco di meno, Music Legends, quindi le leggende della musica, che ha già celebrato diversi artisti tipo David Bowie, Freddie Mercury, niente poco di meno ovviamente anche di George Michael. Ne parliamo durante la nostra prima ora insieme qui su Radio City, anche Serena Brancale con le Levante ed Elia, questa è Al mio paese.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A6 Torino-Savona, veicolo in avaria dall'allacciamento A6 A33 in direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code per 2 km causa incidente tra svincolo Gropello-Cairoli e svincolo Castelnuovo-Scrivia in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra svincolo Lainate e svincolo Legnano in direzione Varese. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia, code per 3 km prima di svincolo Spotorno e dopo allacciamento A10 A6 al chilometro 45 in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, incidente tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione Genova. Sulla 21 Torino-Brescia, uscita chiusa a causa lavori ad allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Ovada e svincolo Masone in direzione di Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercatone.

0: Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

capolavoro di Mae Smith con Naya Loran era Drive Safe. 18:26 minuti, altra novità è quella degli Another con 54 Ultra, questa è Talk to You.

Gli ex ambassadors. Dal 2015 questa era Renegades, inconfondibile. 18 e 32 minuti qui su Radio City. Se vi siete collegati solo ora, intanto benvenuti. Noi stiamo parlando dei Pink Floyd e anche di una novità per quanto riguarda le leggende della musica e la Zecca di Londra. E voi direte, e quindi che succede? Praticamente la Zecca ha deciso di dedicare una moneta alla celebre band, appunto, che ha già le celebrato artisti come David Bowie, George Michael, Freddie Mercury, e adesso è proprio la volta dei Pink Floyd e anche del loro leggendario album. Ovviamente sto parlando di The Dark Side of the Moon, con l'iconica copertina, ce la ricordiamo, insomma, con ideata e poi invece disegnata da George Hardy, appare appunto sul dritto della moneta con valore nominale di 5 sterline. In pratica è un'operazione che sicuramente farà felici tutti i fan, ma anche chi ama, insomma, la numismatica e quindi la collezione delle monete, e si può acquistare, insomma, in diverse versioni, quelle magari un po' più accessibili, no? Il rame, nickel, oppure anche a tiratura limitata, quindi argento e anche in oro zecchino. Quindi chi è fan per quanto riguarda la numismatica e le monete, sono proprio appunto le monete della serie Music Legends, grande successo. Ma dato che parliamo di chicche per quanto riguarda novità anche sul mondo del mondo della musica, ma non solo, anche nel mondo, tra pochissimo io vi porterei a Londra, no, scherzavo, a Berlino. Abbiamo girato un pochino, anch'io devo cercare di capire dove fermare il dito sul mappamondo. A Berlino per un nuovo progetto sostenibile. Prima Biagio Antonacci con You and Me.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
4: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
3: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
4: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
5: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
6: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
9: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alesso con Katy Perry, 18 e 45 minuti qui su Radio City. Stiamo parlando di questo nuovo progetto sostenibile di Berlino. Per chi avesse prenotato le vacanze o comunque un weekend qualche giorno in Germania, sappiate che a Berlino c'è questo nuovo modello di turismo sostenibile. Praticamente si chiama Berlin Pay, cioè per l'estate, in realtà comincerà tra poco, con una fase iniziale sperimentale. C'è un'idea chiara, cioè trasformare delle azioni semplici in benefici reali. Cioè, il principio è quello di avere una ricompensa immediata, no? Legati a comportamenti sostenibili, tipo raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua, partecipare a delle microattività di cura urbano, oppure contribuire anche alla manutenzione, no? Degli spazi pubblici, prendere parte a delle iniziative comunitarie, ed è un tutto che diventa un po' una sorta di moneta ecologica, chiamiamola così, che si traduce in ingressi gratuiti, riduzioni su esperienze culturali, pasti convenzionati, oppure anche delle attività, no? Che possono essere offerte proprio da dei partner locali. In realtà tutto si concentra su un'area precisa della città, cioè il Gewässer, i sistemi di canali, fiumi e specchi d'acqua, anche perché Wasser in tedesco vuol dire acqua, e questi sono i 5 anni di liceo linguistico, comunque, che attraversano ovviamente Berlino, dove c'è una bella fetta, no? Una bella parte importante della vita estiva, tra bagni improvvisati, picnic, sport, insomma. Lo scopo non è quello chiaramente di limitare la presenza dei turisti, però renderla un po' più consapevole, no? Anche integrata. Basta andare a cercare appunto il progetto Berlin Pay nel caso doveste andare, e così basta, io ve l'ho detto e siete avvisati. Nel frattempo, nuovo lavoro di Annalisa e la sua canzone estiva. Quando

Frappintale con aranciata. Qual è quel drink che si fa con l'aranciata? No, quello lì è il Bellini e con il succo alla pesca e gin. Non lo so, vabbè. Buon aperitivo a tutti, anche il nostro City Story.

0: Fire, Let's Groove. Dal 1981 l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica di quest'ora qui su Radio City. Tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora insieme. Abbiamo raggiunto le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sono giornate peraltro che sono molto molto tese sulla scena internazionale e che riguardano in quest'ultima fase anche noi come italiani, perché la flottiglia, la Global Sumud flottiglia, è sotto la lente dell'attenzione internazionale per ciò che sta facendo Israele per dissuaderne con la forza i protagonisti, gli attivisti della flottiglia a proseguire la navigazione verso la costa di Gaza. E come si sa, ci sono andati di mezzo decine e decine di italiani anche, per l'appunto, in vario modo prelevati dalle loro imbarcazioni oppure lasciati a bordo delle imbarcazioni che vengono però condotte a forza verso, a quanto pare, non più la località israeliana, il porto di Ashdod, per essere rimpatriati, ma verso altre navi o altri porti di paesi terzi, così da non incorrere neanche nelle principali accuse che vengono da parte delle diplomazie dei paesi interessati, tra cui c'è anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, c'è da parte del Ministero degli Esteri e dello stesso Tajani la richiesta di verificare se davvero le forze armate israeliane nel cingere d'assedio le imbarcazioni, nel tentare l'abbordaggio, hanno usato dei proiettili, sia pure di gomma. È un atteggiamento ostile, di prevaricazione, di violazione, secondo molti, di quelle che sono le norme internazionali. Ma soprattutto c'è una volontà che coglie nel modo peggiore possibile quello che è il sentimento internazionale. Un conto è Hamas, un conto sono gli Hezbollah, sono combattenti contro Israele ed è legittimo che Israele si batta contro di loro. Dei pacifisti, degli attivisti a bordo di imbarcazioni disarmati non sono dei nemici di Israele, sono delle persone che stanno manifestando a favore della Palestina e a favore della gente, della popolazione di Gaza, che è allo stremo, secondo quanto dicono tutti gli indicatori internazionali. Ecco, Israele fa il peggio possibile nell'usare la forza in questo modo, perché non fa altro che riproporre al più alto livello non solo la necessità di aiutare Gaza, ma anche evidentemente di rimettere Tel Aviv al suo posto.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro, grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: la nuova direttamente dal nuovo album di Madame, Disincanto, con Marrakesh. Era Volevo Capire, con Marrakesh ad aprire la nostra seconda ora insieme anche ad Adele, con Skyfall dal 2012.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I Love Radio City.

0: La voce di Adele con Skyfall dal 2012 qui su Radio City. Parliamo ora di eventi all'interno del nostro territorio. Venerdì 22 maggio il Giro d'Italia parte da Alessandria e sarà festa. Vivi la magia della corsa in rosa con tutti gli eventi, la festa di Borgo Rovereto e le emozioni culturali di Aperto per Cultura. Fai shopping tra le vetrine dei commercianti in rosa e visita le grandi mostre a tema nei musei cittadini. Venerdì 22 maggio l'appuntamento è in Piazza della Libertà dalle 9 alle ore 13 con la partenza della 13ª tappa. Stand, gadget e i campioni del ciclismo ti aspettano. Alessandria Corre in Rosa, vivi l'evento.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria già la giornata di martedì vede un netto miglioramento dopo un inizio di settimana incerto, instabile, con acquazzoni e temporali nel corso appunto della giornata di lunedì. Come detto, martedì sarà una giornata interlocutoria, poi mercoledì invece sarà una giornata all'insegna dell'anticiclone che prenderà possesso e porterà fino alla fine della settimana, weekend compreso, giornate stabili, soleggiate e anche calde, temperature

0: temperature intorno ai 27-28 gradi, localmente nel weekend anche 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.

DJ Snake con gli Stray Kids era In the Dark. 19:26 minuti, il ritorno di Rama con Cabana.

Irama con Cabana era la novità alle 19:29 qui su Radio City. Subito dopo, lo sapete ormai, una City Compilation. 3 successi non stop, Chris Kebabre con Liar Liar.

0: California dal 2004 va a chiudere questa nostra City Compilation. Chris Cab invece in apertura, Liar Liar, subito dopo Fulminacci, Maledetto Me.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga con Deutsche Runway, qui su Radio City. Tra l'altro io non sono ancora andata a vederlo, non so voi se volete darmi qualche recensione, arrivo un po' in ritardo, effettivamente. The Weeknd, Save Your Tears, dal 2020 su Radio City.

Ultimo singolo in uscita per Taylor Swift era Elizabeth Taylor. Subito invece Cesare Cremonini, che tra l'altro partirà con il suo tour estivo Cremonini Live 2026, partendo il 31 di maggio proprio a Gorizia, all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta. Subito, ora che non ho più te.

Il tour estivo di Cesare Cremonini che, come abbiamo detto, partirà a breve. Ora che non ho più te, alle 19:56 minuti qui su Radio City. Nel frattempo, City Story, ritorniamo nel 1983 con Jimmy Cliff.

0: con Reggae Night va a chiudere queste nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20 qui su Radio City. Tra pochissimo la linea va alla redazione con tutte le news e poi non stop fino alle 7 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 20 e un minuto. A domani, buona serata.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni a largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sul fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente, ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Net Company Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia, la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così, una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene, Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
7: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
6: MG, find your more.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogruppo.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: che gli hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti

0: per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Io non so più cos'è normale. Un'allucinazione.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.